le habíamos avuto due palloni da organizzarli bene e non l'abbiamo organizzato perché ci manca quella pausa. Dopo che difendiamo, quella pausa per dopo alzare il bagno nel palleggio e contrattaccare con chiarezza. Ok?